0: Ma chi ti ha messo da raccontare? Che fanno con questo marchista?
1: Hai capito?
0: No, ma non è vero.